cicone, citofi si folle, si titullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio si covarrà. Cicone, citofi si folle, si titullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio.

Questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino.

cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

0: moto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: E se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, sei disposo.

0: Guardate! Vedrete tra poco svuotare quel fuoco per tasto l'orgoglio benedito, voglio sovesto ed umile cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli emoli, concedo fascista dei mano timori.
0: Lo schegno a macchette!
2: Guardate che viene!
0: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Voi ci sono guai!
0: Orecchi di